le tre. Ma fra queste contadine, camerieri cittadine, con contesse

0: faccia confusione, quella scala del balcone, pressagliamo via di qua.
1: Zitti, piano caro, lo facciamo confusione, per la scala del balcone, pressagliamo via di qua.

0: testa, il nome, ma la testa sarà vostra parente, alla lontana un po'. Vostra parente
1: è mia sorella.
0: Oh, gioia! E quando mi vederla, quando mi sia concesso, stasera sul crepuscolo, stasera, adesso